0: bese sivaleke imbongi encane.
1: Jabula uJule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini. Lu hamba phambili.